0: Alex Brasseau, l'agenda culturel.
1: Expresso.
0: L'Expresso, l'agenda culturel.

L'Expresso, l'agenda culturel. L'Expresso. L'Expra quoi? L'Expresso. L'Expresso, l'agenda culturel.

0: Ciao a tutti.
1: Siamo Nathalie
2: e Luca.
1: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Chus 106.8.
2: E quando sono a Milano, su Radio Toulouse.net.
1: Arrivederci.

0: Ciao a tutti, siamo Nathalie
1: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Radio Chus 106.8.
1: E quando sono a Milano, su Radio Radio Toulouse.net.

0: Ciao a tutti, siamo Nathalie
1: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Radio Chus 106.8.
1: E quando sono a Milano, su Radio Radio Toulouse.net.
0: Arrivederci!